Des schiene del sesco, ti dà la cacca, un gioco della puncia, muruide, de madre, palama, de Sant'Antonio in uracca, bombe, de Sant'Marte la febbre, carte, la grattarella, la battarella, e le stronzi d'eau, sentru, de la caiola, la pe-

0: Blimpy! Ya gula! Ya zala kondim! Mbala ako blimpy! Ah! Nyusi mbu ndundu mazana! Hap! Ocho! Fuga fuga kwa tim! Fuga fuga fuga kwa tim! Na ndundu mazana itanza! Ocho! Mbala ako!
1: Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.